Shebosi karababa yese. Shebosi karababa yese. Shia bondara bosi kababa yese.